prenderò ogni iPhone, scrivo sul tom tom la direzione del tuo corazon. Mi ha seguito subito su TikTok ed ora mi squilla l'iPhone. Arriva un messaggio ma sono le tre, che dice stasera c'ho voglia di te. Ti conosco appena, non riesci a restare.

scrivo sul tom-tom. La direzione del tuo corazon mi ha seguito subito su TikTok ed ora mi squilla l'iPhone. Arriva un messaggio ma sono le tre, che dice stasera c'ho voglia di te. Ti conosco appena, non riesci a restare